la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.